su Radio Humility con me l'ipoco hit. Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con me l'ipoco hit.

su Radio Humility con me l'ipoco hit. Su Radio Humility con me l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con me l'ipoco hit.

0: Debi Miziku, poco passi su Radio Humilité con me, l'Ipoco Hit.
1: Sound Studio.

0: di Musicu, Poco Pazzi, su mañana, Radio Humility, con me, Mi Poco It.
1: Sì, paca lo che, paca lo che.